Ozo, my name is Sokiga Samozo, di Mikolis Bosonol. Paghudi, insan sodop ka di Johanna Kilos. Paino, kinungato ko Ozo, di Flora Lansing, tanaw, pisa sa vaan.